e mi rute in compagnia. Non mi che tola e noce ieria. Con gli ormi romo, con gli ormi il petto, con la gatta i popoli.

0: Renueva hoy en nosotros, los creyentes, la certeza de acoger a tu propia madre como madre de la Iglesia y como madre nuestra, para que así la Iglesia, sostenida por su amor, sea siempre fecundada por el Espíritu. Dio Padre misericordioso, il tuo Figlio, unigenito, morendo sulla croce, ci ha donato la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria, come madre nostra. Concedici che la tua Chiesa, sorretta dal suo amore, sia sempre più feconda nello Spirito. Così esulti per la santità dei figli e avvolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. E desta forma, alegre por el Espíritu Santo, pueda acoger en el seno de la Iglesia a toda la familia de los hombres. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Sentamos y dejamos que las lecturas nos hablen hoy de una forma particular. Pablo tiene que explicar a los tesalonicenses por qué se habían confundido. Hablando tanto de la venida del Señor, algunos comenzaron a decir que había que prepararse, que hacer cosas raras para esperar la venida del Señor. En la lettera ai Tesalonicesi, Paolo ci va a invitare a vedere che già dal primo secolo c'era chi pensava che per accogliere il Signore si dovevano fare delle cose particolari. Oggi lasciamo che sia Lui a mostrarci chi è il soggetto e chi è l'oggetto della salvezza. E dopo nel Vangelo avremo dure parole, dove il Signore ci ricorderà che a volte non siamo chiari nel senso di saper cosa fare e cosa lasciar fare. Nel Evangelio il Signore con una certa durezza nos ricorderà che a veces hacemos cosas che nos impiden llegar a Él.
2: Lettura della seconda carta a los Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie, en modo alguno, os engañe. Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Palabra de Dios.
3: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui. Vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessun vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza per mezzo dello Spirito santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra Signora, dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. e lo stesso Signore nostro Gesù Cristo a Dio. Padre nostro, che ci ha amati, ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene, parola di Dio.
1: Llega el Señor a regir la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor, que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia e la misericordia. Queste invece erano le cose da fare senza lasciare quelli. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore. Bene, credo che la parola in particolare della prima lettura sia proprio appropriata, no?

0: Y os invito a que, puestos en pie, oremos a Dios nuestro Padre y le pidamos por las necesidades de toda la Iglesia. Respondemos con esa oración antigua que ya os expliqué, que significa: tú que eres el encargado, tú que eres el responsable, ocúpate. Kyrie eleison. Raccontavo al gruppo spagnolo che quella preghiera, quel grido in greco, vuol dire tu sei il responsabile, tu sei il Kyrios, e perciò fa il tuo lavoro. Eleison, abbi pietà di noi. E canteremo così: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Chiediamo in primo luogo per il Papa Leone, per il nostro Papa, per i vescovi, per los pastores de la Iglesia, per tutti quelli che hanno l'incarico di guida. Preghiamo.
2: Kyrie.
0: Por nuestras familias, especialmente por las que están pasando momentos de prueba, momentos de cruz, de familias que son adesso in particolare di difficoltà. Preghiamo.
2: Kyrie.
0: Pedimos por esta Iglesia en Bosnia y Herzegovina y sobre todo por esta Iglesia en Medjugorje. Per questa chiesa qui, che sono i vicini della Madonna che abitano nel stesso villaggio. Preghiamo.

0: tras la paz.
1: Non lasciatevi confondere nella mente riguardo alla venuta del Signore. No os dejéis confundir en vuestra mente, porque en vuestra mente quizá os confundís pensando que no sois dignos de ser hijos de María, que no sois dignos, que no sois capaces de vivir con su pureza y con su bondad nella mente. Forse ci confondiamo, perché non siamo in grado di agire come Maria, non sembriamo figli suoi. E così voglio ripetere quello che Gesù ha fatto sulla croce. Quiero repetir lo que hizo Jesús en la cruz. Hemos vuelto a verle crucificado por nosotros en este altar, en este calvario. Lo habíamos visto crucifiso, este calvario del altar. Y adesso yo, al nombre de Jesús, faccio quello que lui ha fatto. Figlio, figlia, ecco tua madre. Hijo, hija, ahí está tu madre. No dejes que tu mente te confunda. Escucha la palabra. Ahí está tu madre. No lasciatevi confondere nella mente. Ascoltate la parola. Ecco tua madre. Madre, ecco i tuoi figli.

0: Oremos. Señor, que este sacramento que has dado al pueblo en la redención y en la vida, haga que tu Iglesia, con esta ayuda materna de la Virgen María, lleve a todos los pueblos el anuncio del Evangelio. Señor, en questo sacramento che ci hai lasciato la redenzione e la vita, fa che così la tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, possa portare fino alla fine del mondo l'annuncio del Vangelo. E così puoi creare sul mondo un'effusione dello Santo Spirito e puedas derramar sobre todo il mondo l'effusione de tu Santo Spirito. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: El Señor esté con vosotros.
1: Con el
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
1: Amén.
0: Hemos celebrado a María Madre, hemos celebrado a María como Madre, vivid como hijos suyos, andate como figli de la Madonna, andate en paz. Ma prima, ma cantiamo qualcosa que sappiamo tutti.
2: Sì?
3: Sì, sì, sì.
0: Perfetto.
3: È tardi, è tardi.